qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza